0: Auf der 7 auch da ist er wieder am Start. Julie, diesmal mit Olli Cantilene.
1: Almeno mi lì, se mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.